0: Certo, ma è sì.
1: Go ahead.
0: Three's gonna be out of service, PR there.
1: Yeah.